0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la va.

0: Lay la la bada, like midnight in Havana.
1: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 4 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Missy Elliott, Work It.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Venite.

0: ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371 2371.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro. La giornata vi impone scelte chiare e rapide e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Club Rewind. Club Rewind.
3: Dr. Dre, still DRE.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: bravo ragazzo!
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Young Music, Young People, Radio Club.
14: Chris Malinchak, So Good to Me. You've been so-

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Il pagante versus Sound Lovers. Settimana a rendere.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe e Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Lab Rewind. Gianluca Vacchi and Sebastian Yatra. Love. Vacchi.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 8 e 5 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
1: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazione alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
2: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico, danni in varie zone dell'Alto Adige con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
2: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
1: Il calcio, buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
5: David Guetta, Don't Leave Me Alone.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Clone Carousel, Sun Intense.

0: FM News.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
2: Questa sera alle 20:30 al Forte di Bard arriva Glacier Indagine su una scomparsa, il documentario francese che racconta la crisi globale dei ghiacciai. Il film mostra con immagini spettacolari l'impatto della fusione dei ghiacci su acqua, clima ed ecosistemi. Alla proiezione seguirà un dibattito con ricercatori e tecnici di Fondazione Montagna Sicura e ARPA Valle d'Aosta, moderato dalla presidente del Forte, Ornella Badelli.
3: Ora passiamo a Gignò, dove arriva una proposta creativa e tutta legata alle tradizioni artigianali della valle. La Biblioteca Intercomunale presenta il nuovo corso di vannerie, dedicato alle tecniche tradizionali dell'intreccio. Il percorso partirà a ottobre e prevede una lezione a settimana da 3 ore, fino a marzo, per un totale di 51 ore di attività. A guidare i partecipanti sarà l'insegnante Silvi Ferracin, esperta di lavorazioni manuali e materiali naturali. Un'occasione per riscoprire un'arte antica e mantenere vive le tradizioni del territorio.
0: FM News Lab Rewind.
4: Beyoncé, Single Ladies.

0: musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 9:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro. La giornata vi impone scelte chiare e rapide e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone. In amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci. Nel lavoro, pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young music, young people. Radio Club.
3: Immenbeck, Martin Jensen. I'm just feeling duh duh duh.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Justin Bieber. Anyone?

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio a Afimsky. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre e novembre. Esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
2: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume, durante il quale sono state sottratte tre tavole appartenenti al celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dalle PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
1: Una donna di 72 anni è morta a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis, che ha confermato la presenza di altri tre contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti.
2: Economia: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese.
1: Lo sport: giornata speciale quella di oggi per Kimi Antonelli, che compie 20 anni. Il pilota italiano della Mercedes, nato a Bologna il 25 agosto 2006, avrà sicuramente di che festeggiare, considerando la sua incredibile stagione con la scuderia di Brackley Team, con cui ha debuttato nel Circus nel 2025, prendendo il posto di Lewis Hamilton. Kimi è attualmente il leader del mondiale di Formula 1 a quota 242 punti, a più 59 sul suo compagno di squadra George Russell e sulla Ferrari di Hamilton.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Sempre e ovunque Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app: Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Il tempo apre con un cielo variabile, con alternanza di sole e nuvole morbide. Temperature sui 23-24 gradi Celsius, aria fresca al mattino e più stabile nel pomeriggio. Con rischio pioggia molto basso, oggi il meteo è come un libro leggero. Si legge bene e finisce meglio.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Hydrogen, gli anni.

0: Superstar.
1: Più musica e più divertimento. Radio Club.
2: Sono le 9 e 59 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Un giorno dalla redazione sportiva, la Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen Malen. L'argentino è il primo a provarci ma poi serve la palla del vantaggio a Malen. Nella ripresa è ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dallara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti. Rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velascos la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Alok, always feel like.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind. Club Rewind.
3: Imagine Dragons, on top of the world.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera, Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
1: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione, che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
1: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
2: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio, il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
1: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali, che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
4: The Weeknd, Pray For Me.

0: Radio Club.
1: LA Vision, you not us. Famous for a day.

0: FM News.
1: Ora passiamo allo sport, con due risultati che arrivano dalla scena internazionale del ciclismo. Ai campionati europei di Trials di Valberg, in Francia, il valdostano Michel Negrini del team Trisports VDA chiude al 19° posto, posizione ottenuta nella semifinale del 7 agosto. Solo 6 atleti hanno raggiunto la finale, dominata dalla doppietta spagnola di Alejandro Montalvo e Borja Coneios. Negrini ha commentato di non essere del tutto soddisfatto per qualche errorino, ma di aver comunque avuto buone sensazioni sulla bici. In mountain bike arriva invece un successo netto. Nella categoria Under 15 della Eiger Bike Challenge di Grindelwald, in Svizzera, trionfa Giovanni Marti del Cicli Lucchini, con un tempo di 22 minuti e 6 secondi. Alle sue spalle Riccardo Zambarda e David Murner. Un risultato che conferma l'ottimo momento del giovane atleta valdostano.
2: Parliamo adesso di sanità, perché arrivano nuovi dati dal Ministero che fotografano una crescita del personale, ma ancora lontana dalla svolta. Nel 2024 il Servizio Sanitario Nazionale ha registrato oltre 11.000 operatori in più, grazie a 58.000 assunzioni e 47.000 cessazioni. Per il segretario UGL Salute, Gianluca Giuliano, è un segnale incoraggiante, ma non sufficiente. Medici e infermieri restano sotto pressione e il ricambio generazionale va programmato, non improvvisato. Oggi il sistema conta più di 751.000 operatori, ma servono condizioni di lavoro migliori e una strategia stabile per trattenere i professionisti. Giuliano lo dice chiaramente, la ripresa deve diventare strutturale.
1: Parla di outdoor e formazione, perché il canyoning sta vivendo una stagione davvero brillante. In Italia sono circa 300 le guide alpine specializzate e la domanda cresce soprattutto d'estate, con proposte che vanno dalle esperienze per famiglie alle uscite più avventurose. Il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane sta investendo molto sulla formazione, aggiornamenti tecnici, gestione delle emergenze e confronto con gli standard internazionali. La disciplina è in forte espansione in territori come Valchiavenna, Valbodengo, Lago di Garda e Valdossola e 15 nuove guide stanno completando il percorso di specializzazione, che prevede 26 giornate di formazione e affiancamento sul campo. Un lavoro che punta a garantire sicurezza, qualità e professionalità in un'attività sempre più richiesta, anche all'estero.
0: FM News. Lab Rewind.
3: Ed Sheeran. Galway Girl. She played the

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che, secondo Washington, aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
1: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
2: Sono vendute ancora oltre 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
1: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e CF Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
2: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è La Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
1: Il calcio: Rafa Leão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One night only. Quando tutto è possibile.

0: RFM News.
1: Il tempo apre con un cielo variabile, con alternanza di sole e nuvole morbide. Temperature sui 23-24 gradi Celsius, aria fresca al mattino e più stabile nel pomeriggio. Con rischio pioggia molto basso, oggi il meteo è come un libro leggero. Si legge bene e finisce meglio.
0: Lab Rewind. Ja Rule. Mesmerize.

0: i nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Club Rewind.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Kanye West, Through the Wire.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
1: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
2: Washington ha annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Nel mirino degli USA è finita anche la Cina, che però ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Le pressioni massime nell'ambito di una guerra economica non risolvono i problemi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Shan. Non fanno che alimentare piuttosto tensioni e conflitti, ha poi aggiunto.
1: A 10 giorni dalla scoperta del primo velivolo, le forze dell'ordine tedesche hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsketa, al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La Procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
2: Cinema e teatro in lutto. È morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. L'ho confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
1: Lo sport. Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persistono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club.
5: Radio Club.
6: Swedish House Mafia, Alicia Keys. Finally.

0: FM News.
1: Novità dal mondo universitario. L'Università della Valle d'Aosta ha infatti aperto le iscrizioni al Master di primo livello in Governance e Sostenibilità delle Aree Montane, attivo per l'anno accademico 2026-2027. Le candidature sono possibili fino al 2 novembre, mentre le lezioni inizieranno il 27 novembre. Il percorso, promosso insieme alla Presidenza del Consiglio e alla Regione Valle d'Aosta, offre una formazione multidisciplinare su diritto, economia, pianificazione territoriale e gestione delle comunità. Sono disponibili 30 posti e per i primi 20 la quota di iscrizione è completamente finanziata. Il master dura un anno e alterna lezioni in presenza, attività online e momenti residenziali direttamente nei territori montani, per un totale di 1.500 ore e 60 crediti universitari.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
3: Questa sera alle 20:30 al Forte di Bard arriva Glacier Indagine su una scomparsa. Il documentario francese che racconta la crisi globale dei ghiacciai. Il film mostra con immagini spettacolari l'impatto della fusione dei ghiacci su acqua, clima ed ecosistemi. Alla proiezione seguirà un dibattito con ricercatori e tecnici di Fondazione Montagna Sicura e ARPA Valle d'Aosta, moderato dalla presidente del Forte, Ornella Baderi.
0: FM News.
4: Radio Club.
5: Marshmallow, Jonas Brothers, Slow Motion.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti, è in corso una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
1: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev, Londra con Andy Burnham autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
2: La cronaca, un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
1: Un ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
2: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima in programma per domani.
1: Il calcio, nuovo acquisto per la Roma, Jayden Osterwold è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo la chiusura della prima giornata di campionato. Prosegue il calciomercato. Rafa Leao non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese. C'è la svolta tra Lazio e Andrea Pinamonti. La società biancoceleste ha deciso di cambiare la formula dell'operazione, passando da un prestito a un trasferimento a titolo definitivo a circa 2-3 milioni di euro e diversi bonus per ovviare al discorso dell'indice di liquidità. Ora servirà a trovare l'intesa definitiva con il Sassuolo. La Juve cerca ancora un numero 9 ed è tornato di moda il nome di Sorloth, calciatore che i bianconeri avevano già bloccato a inizio calciomercato. Nuovi contatti con l'Atletico Madrid e prove di scambio con Nico Gonzalez, che gli spagnoli rivorrebbero in prestito. L'Atletico però vorrebbe vendere Sorloth. Non c'è ancora convergenza sulle formule, ma le parti stanno continuando a dialogare. Cambiamo argomento. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone. La campionessa olimpica lo ha annunciato sui suoi social. La mia gamba continua a migliorare. Purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti alla gamba sinistra, che si è infortunata gravemente nell'aprile del 2025, si svolgerà nel pomeriggio di oggi. Il volley Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi degli europei di volley femminile, che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate. Il tennis conta alla rovescia per il ritorno di Roger Federer sul cemento dell'Arthur Stadium di New York, dove il 20 volte campione Slam e 5 volte vincitore degli US Open si è scaldato in una sessione di allenamento di circa un'ora insieme a Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha fatto da sparring partner al fuoriclasse elvetico in vista dell'evento in programma oggi, affinando al contempo la propria preparazione per l'esordio nel tabellone principale dopo l'ottimo percorso compiuto a Cincinnati. E oggi allo US Open sarà la volta di Sara Errani e Andrea Vavassori, che esordiscono nel doppio con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra, campione nel 2024 e nel 2025, è entrata nel tabellone principale grazie a una wild card e punta a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. L'esordio però sarà subito impegnativo. Dall'altra parte della rete ci saranno la russa Andreeva e Rublev in una sfida che promette spettacolo e che andrà in scena al Louis Armstrong Stadium come secondo incontro di giornata, non prima delle 19:30 italiane. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Turn me up.
3: Fred again feat. The Blessed Madonna. We've lost dancing.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino a Zaporizhzhia, due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
3: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i tre ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
4: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. Il personale della Protezione Civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
3: L'ondata di maltempo che si è battuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
4: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
3: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Baker Mats. Living.

0: FM News.
1: Ora passiamo a Gignò, dove arriva una proposta creativa e tutta legata alle tradizioni artigianali della valle. La biblioteca intercomunale presenta il nuovo corso di vannerie, dedicato alle tecniche tradizionali dell'intreccio. Il percorso partirà a ottobre e prevede una lezione a settimana da 3 ore, fino a marzo, per un totale di 51 ore di attività. A guidare i partecipanti sarà l'insegnante Silvi Ferracin, esperta di lavorazioni manuali e materiali naturali. Un'occasione per riscoprire un'arte antica e mantenere vive le tradizioni del territorio.
2: Ora passiamo allo sport, con 2 risultati che arrivano dalla scena internazionale del ciclismo. Ai campionati europei di Trials di Valberg, in Francia, il valdostano Michel Negrini del team Trisports VDA chiude al 19° posto,

0: posizione ottenuta nella semifinale del 7 agosto. Solo 6 atleti hanno raggiunto la finale, dominata dalla doppietta spagnola di Alejandro Montalvo e Borja Coneios. Negrini ha commentato di non essere del tutto soddisfatto per qualche errorino, ma di aver comunque avuto buone sensazioni sulla bici. In mountain bike arriva invece un successo netto. Nella categoria Under 15 della Eiger Bike Challenge di Grindelwald, in Svizzera, trionfa Giovanni Marti del Cicli Lucchini, con un tempo di 22 minuti e 6 secondi. Alle sue spalle Riccardo Zambarda e David Murner. Un risultato che conferma l'ottimo momento del giovane atleta valdostano.
1: Parliamo adesso di sanità, perché arrivano nuovi dati dal Ministero che fotografano una crescita del personale, ma ancora lontana dalla svolta. Nel 2024 il Servizio Sanitario Nazionale ha registrato oltre 11.000 operatori in più, grazie a 58.000 assunzioni e 47.000 cessazioni. Per il segretario UGL Salute, Gianluca Giuliano, è un segnale incoraggiante, ma non sufficiente. Medici e infermieri restano sotto pressione e il ricambio generazionale va programmato, non improvvisato. Oggi il sistema conta più di 751.000 operatori, ma servono condizioni di lavoro migliori e una strategia stabile per trattenere i professionisti. Giuliano lo dice chiaramente: la ripresa deve diventare strutturale.
2: FM News.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Pink, just like fire. Just like

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Tell me up. Radio Club.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Lil Nas X, Old Town Road.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
1: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
2: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
1: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
2: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
1: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
4: Good music, good vibes, questa è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers,
2: quest'estate.
3: È un dinosauro quello!
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio Club, Radio Club. People just wanna have fun.
14: Federico Scavo, Fit, Andrea Guzzoletti, Jutro, Jefferse Strüm.

0: Club Rewind.
1: Junior Calli, sulla pelle mia.
2: E penso che tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è, mi hai voluto anche più di papà. Mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta, la rivincita sul mondo è superiore.

eri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu. Le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: la tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calciomercato. Moise Kean ha espresso la volontà di lasciare la Fiorentina e andare al Como. Servono un'offerta soddisfacente e il sostituto, ma meno di sorprese l'operazione è destinata a chiudersi. L'entourage del giocatore sta infatti lavorando proprio per ridurre le distanze. In casa Juve in attacco si continua a cercare un numero 9 e il nome principale resta quello di Sorloth, per cui si lavora a uno scambio con Nico Gonzalez, ma non c'è convergenza sulla formula. L'Atletico Madrid vorrebbe l'argentino in prestito con diritto e vendere il suo attaccante. Un altro nome in lista è Mateta, su cui c'è anche l'Aston Villa. Aston Villa che aveva messo nel mirino anche Rafa Leao, ma pare che l'attaccante scelto non sarebbe il numero 10 portoghese del Milan. Il club di Birmingham infatti non sembra soddisfare davvero le ambizioni di Leao, finora cercato con insistenza solo dal Galatasaray. L'ex Lille preferirebbe un trasferimento in Super League rispetto all'Aston Villa, a cui non ha mai aperto. Resta che il Milan vorrebbe almeno 50 milioni per la cessione del giocatore, una cifra ritenuta per l'Aston Villa fuori scala. Tutto fatto invece per l'arrivo alla Lazio di Andrea Pinamonti dal Sassuolo, operazione a titolo definitivo da circa 12 milioni di euro complessivi. Passiamo al volley. Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase ai gironi degli europei femminili che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate, palla in campo dalle 16. Per il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Dall'altra parte della rete, oggi a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Andreeva e Rublev, il match non prima delle 19.30 italiane. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone, la campionessa olimpica, lo ha annunciato sui suoi social e ha spiegato che anche se la sua gamba continua a migliorare, fare alcune attività e sugli sci le provoca ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti dalla gamba sinistra, infortunatasi gravemente nell'aprile del 2025, procedere con una pulizia della zona, si svolgerà oggi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Young music, young people. Radio Club.
2: Lady Violet, Inside Outside.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente, bagnanti e un turista sono morti a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia, nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
1: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
2: E intanto, dopo aver analizzato tutti i dati resi disponibili dai vari paesi europei, il quotidiano inglese Guardian lancia l'allarme per l'emergenza caldo. Durante le quattro ondate che hanno infranto ogni record in Europa, sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. La mortalità in eccesso in tre dei paesi più grandi dell'Unione Europea, ossia Germania, Francia e Spagna, ha già superato i 25.000 casi, secondo i dati nazionali provvisori, e gli esperti sostengono che il bilancio aumenterà in modo significativo una volta consolidati i dati relativi al mese di agosto.
1: Si allarga la partita per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. Alla gara internazionale si è aggiunto un quarto grande operatore europeo, come annunciato dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Il nuovo soggetto si affianca a Jindal, Flux e a una nuova cordata italiana definita dal ministro piuttosto significativa. Urso ha sottolineato che l'obiettivo resta quello di garantire un futuro all'industria siderurgica e agli stabilimenti coinvolti.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Le restrizioni prendono di mira entità che, secondo Washington, aiutano l'Iran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
1: Calciomercato: Kamil Grabara sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Proprio in questi minuti il nuovo portiere polacco della Juventus è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle, pronto a cominciare la nuova avventura in maglia bianconera. In casa Roma il quinto colpo del mercato: l'olandese Oosterwold è nella capitale, operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più il diritto di riscatto da una quindicina di milioni di euro.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Justin Bieber, Friends.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, prima giornata di campionato, parte forte l'Inter in virtù del 4-1 al Monza, vince anche il Napoli 2-0 con il Genoa, non senza polemiche da parte dei rossoblù. Vittorie anche per Milan e Juventus, rispettivamente contro Toro 2-1 e Frosinone 1-0. Le altre gare, parte bene l'Atalanta grazie al 2-1 al Sassuolo, importante vittoria del Cagliari in casa del Parma per 1-0. 1-1 tra Udinese e Como, Venezia Lecce 0-2 in attesa di Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Coppe europee, gare di ritorno dei playoff, martedì 25 e mercoledì 26 la Champions League, giovedì 27 toccherà invece all'Europa League ma soprattutto alla Conference, con l'Atalanta obbligata a vincere in esterna contro l'Apoel dopo lo 0-0 dell'andata. Appuntamento alle 20. Cambiamo argomento, Formula 1, Gran Premio d'Olanda, vince Lando Norris ed è un ottimo risultato per Antonelli, secondo davanti a George Russell, Ferrari giù dal podio, Hamilton quarto, Leclerc quinto. In classifica generale Antonelli allunga, quota 242 seguito da Russell a 183 a pari punti con Hamilton in terza posizione. Prossimo appuntamento a Monza il 6 settembre. Atletica, Nadia Battocletti vince i 5.000 metri donne del Memorial Kamila Skolimowska in Polonia, meeting valido per la 13esima tappa della Diamond League. Straordinario lo spunto finale della bicampionessa europea che piazza quello decisivo a 120 metri dall'arrivo, chiudendo nettamente davanti con il tempo di 14 minuti 54 secondi e 9 centesimi. E chiudiamo con gli europei di volley femminili, troppo forte l'Italia di Velasco, Svezia battuta 3-0, così come era finito il secondo match del girone contro il Montenegro ed il primo contro la Croazia. Azzurre attese ora nella giornata di martedì dalla Slovacchia. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Radio Club.
3: Morgan Wallen, Post Malone, I Ain't Coming Back.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Kungs vs. Sea Marchi. Never love sex home.

0: RFM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tragedia in provincia dell'Aquila, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.
1: E questa mattina nel Savonese un assistente ai bagnanti e un turista sono morti a pochi chilometri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a salvarla. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. E questo è il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
1: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Gli esteri, il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera. Intanto la Russia ha colpito simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio.
1: Voltiamo pagina. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli, d'intesa con i suoi fondatori della fondazione, con il presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premio Davide di Donatello. Il consiglio di amministrazione potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Tu la pensi? Noi la suoniamo. Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri: prosegue l'offensiva di Kiev, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
1: Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso, che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.
2: Non si ferma il maltempo in Italia. Soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: 25 bambini sono finiti in ospedale a Mandato Riccio, in provincia di Cosenza, a seguito di dolori addominali e febbre alta dopo aver fatto il bagno al mare. 6 sono già stati dimessi, gli altri restano sotto osservazione. Del caso si occupa il servizio di igiene pubblica, che indaga sulle cause. Al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque.
1: Lo sport: dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini, e ora attendono la Francia nell'ultimo match della fase a gironi.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Young Music, Young People, Radio Club.
6: Mork, can't get you out of my head.

0: FM News.
1: Parla di outdoor e formazione, perché il canyoning sta vivendo una stagione davvero brillante. In Italia sono circa 300 le guide alpine specializzate e la domanda cresce soprattutto d'estate, con proposte che vanno dalle esperienze per famiglie alle uscite più avventurose. Il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane sta investendo molto sulla formazione, aggiornamenti tecnici, gestione delle emergenze e confronto con gli standard internazionali. La disciplina è in forte espansione in territori come Valchiavenna, Valbodengo, Lago di Garda e Valdossola, e 15 nuove guide stanno completando il percorso di specializzazione, che prevede 26 giornate di formazione e affiancamento sul campo. Un lavoro che punta a garantire sicurezza, qualità e professionalità in un'attività sempre più richiesta, anche all'estero.
2: Novità dal mondo universitario. L'Università della Valle d'Aosta ha infatti aperto le iscrizioni al Master di primo livello in Governance e Sostenibilità delle Aree Montane, attivo per l'anno accademico 2026-2027. Le candidature sono possibili fino al 2 novembre, mentre le lezioni inizieranno il 27 novembre. Il percorso, promosso insieme alla Presidenza del Consiglio e alla Regione Valle d'Aosta, offre una formazione multidisciplinare su diritto, economia, pianificazione territoriale e gestione delle comunità. Sono disponibili 30 posti e per i primi 20 la quota di iscrizione è completamente finanziata. Il master dura un anno e alterna lezioni in presenza, attività online e momenti residenziali direttamente nei territori montani, per un totale di 1.500 ore e 60 crediti universitari.
3: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in Sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
4: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
5: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
4: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
5: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
4: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
5: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Gabriele D'Andrea feat. Danusha, Morning Light.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 19 e 5 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calciomercato. Moise Kean ha espresso la volontà di lasciare la Fiorentina e andare al Como. Servono un'offerta soddisfacente e il sostituto, ma meno di sorprese l'operazione è destinata a chiudersi. L'entourage del giocatore sta infatti lavorando proprio per ridurre le distanze. In casa Juve in attacco si continua a cercare un numero 9 e il nome principale resta quello di Sorloth, per cui si lavora a uno scambio con Nico Gonzalez, ma non c'è convergenza sulla formula. L'Atletico Madrid vorrebbe l'argentino in prestito con diritto e vendere il suo attaccante. Un altro nome in lista è Mateta, su cui c'è anche l'Aston Villa. Aston Villa che aveva messo nel mirino anche Rafa Leao, ma pare che l'attaccante scelto non sarebbe il numero 10 portoghese del Milan. Il club di Birmingham infatti non sembra soddisfare davvero le ambizioni di Leao, finora cercato con insistenza solo dal Galatasaray. L'ex Lille preferirebbe un trasferimento in Super League rispetto all'Aston Villa, a cui non ha mai aperto. Resta che il Milan vorrebbe almeno 50 milioni per la cessione del giocatore, una cifra ritenuta per l'Aston Villa fuori scala. Tutto fatto invece per l'arrivo alla Lazio di Andrea Pinamonti dal Sassuolo, operazione a titolo definitivo da circa 12 milioni di euro complessivi. Passiamo al volley. Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase ai gironi degli europei femminili che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate, palla in campo dalle 16. Per il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Dall'altra parte della rete, oggi a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Andreeva e Rublev, il match non prima delle 19.30 italiane. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone, la campionessa olimpica, lo ha annunciato sui suoi social e ha spiegato che anche se la sua gamba continua a migliorare, fare alcune attività e sugli sci le provoca ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti dalla gamba sinistra, infortunatasi gravemente nell'aprile del 2025, procedere con una pulizia della zona, si svolgerà oggi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Klingande, by the river.

0: RM News.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
1: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
1: Lo sport con il ciclismo: Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
13: Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
14: Radio Club,
15: Radio Club.
16: Iman Beck, All Eyes on Me.

0: mercoledì 26 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. La lotta al cambiamento climatico non dipende solo da grandi infrastrutture o politiche nazionali, ma anche dalla capacità di ripensare l'abitare collettivo, rendendo le strutture dove viviamo più sostenibili, resilienti e collaborative, con benefici ambientali, economici e sociali per tutti. Ecco perché anche il condominio può diventare protagonista della transizione ecologica, trasformandosi da edificio energivoro a comunità capace di produrre, condividere e gestire l'energia in modo efficace. Tetti con pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, monitoraggio dei consumi e comunità energetiche rappresentano alcune delle soluzioni più efficaci, green e di prospettiva. Inquinamento e salute mentale. L'esposizione prolungata alle polveri è associata a un aumento del rischio di sviluppo di disturbi, soprattutto nei più giovani. Per una recente ricerca c'è un legame tra inquinamento atmosferico e un maggior rischio di schizofrenia e altre psicosi, ma anche con l'aumento delle prescrizioni di farmaci antidepressivi. Lo studio rafforza dunque l'ipotesi che l'esposizione cronica allo smog, magari come quello legato al traffico veicolare, può contribuire all'insorgenza di problemi di salute mentale. Animali. Nonostante la loro cattiva reputazione, le vespe svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi. Sono infatti preziose predatrici di insetti dannosi come mosche e bruchi, contribuendo al controllo naturale dei parassiti e riducendo la necessità di ricorrere ai pesticidi chimici. Molte specie partecipano poi all'impollinazione di piante e fiori, pur in misura minore rispetto alle api. Le vespe diventano aggressive soprattutto quando si sentono minacciate o devono difendere il nido. Se non rappresentano un pericolo immediato, è dunque preferibile lasciarle svolgere la loro funzione ecologica. Oggi 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane, giornata dedicata alla tutela di Fido e alla promozione di adozioni responsabili, con particolare attenzione al fenomeno dell'abbandono estivo. Le associazioni animaliste sottolineano come il problema resti ancora diffuso, soprattutto in questo periodo di vacanze, ma evidenziano anche una crescita delle strutture e dei servizi pet friendly. L'obiettivo è rafforzare una cultura del rispetto del cane e della convivenza, più in generale, con tutti gli animali domestici. E questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Radio Club. Joel Corey, Head and Heart.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Flo Rida, Adrenalina.

0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club. Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
1: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
1: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Barbatux, Baiana, Why Not?

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: R3 Hab, ones you miss.

0: la musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Radio Club. Radio Club. Paul Russell, Lil Boothang.

0: my love.
1: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

fuck a sequel. You better pray to the people.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: È l'una e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Veni.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Elettra Lamborghini, Fit Shade. Dire, fare, baciare.